verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Digita www.radio1one.it.
2: www.radio1one.it.
1: Radio One stupisce sempre.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

vediamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One ti augura buona giornata.
1: Radio One.
2: Sono le 6.
1: Radio One.
0: Radio

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

buio potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Eleanor!
8: Dal capolavoro di Jane Austen.
9: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
8: Due sorelle, due modi diversi di amare.
9: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
8: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: per lei.
1: Radio One.
2: Meteo One.
3: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Tempo ancora non del tutto stabile, ma che tornerà a farsi più stabile a partire dalla fine di questa giornata, eccetto per un po' di variabilità, ancora qualche fenomeno sul basso terreno. Prossima settimana invece, dove è atteso un ulteriore rinforzo della pressione che porterà così più sole e tempo stabile, temperature in calo ma in nuovo lieve rialzo la prossima settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 6:59.
1: Radio One.

0: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Digita www.radio1.it.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Radio One.
2: Meteo One.
3: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Tempo ancora non del tutto stabile, ma che tornerà a farsi più stabile a partire dalla fine di questa giornata, eccetto per un po' di variabilità, ancora qualche fenomeno sul basso terreno. Prossima settimana invece, dove è atteso un ulteriore rinforzo della pressione che porterà così più sole e tempo stabile, temperature in calo, ma in nuovo lieve rialzo la prossima settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

diretta. www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: and grisly goons from every tomb.
1: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
2: Radio One.

0: 8 e 2 minuti.
1: Radio 1 Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio 1 dal vivo. Informazioni al 348

Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio One.

0: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Tempo ancora non del tutto stabile, ma che tornerà a farsi più stabile a partire dalla fine di questa giornata, eccetto per un po' di variabilità, ancora qualche fenomeno sul basso terreno. Prossima settimana invece, dove è atteso un ulteriore rinforzo della pressione che porterà così più sole e tempo stabile, temperature in calo ma in nuovo lieve rialzo la prossima settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
0: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio One.
1: L'oroscopo di Maya.
5: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci augurano una buona domenica con i loro consigli. Ariete, nel lavoro non mancheranno le opportunità per dimostrare il vostro valore, mentre in amore si consiglia di essere più aperti e generosi. Agite con passione e la giornata si rivelerà fruttuosa. Toro, la vostra perseveranza vi ripagherà nel vostro lavoro, mentre in amore potreste incontrare qualche piccola difficoltà. Prendetevi del tempo per ascoltare il partner e la comunicazione si rivelerà la chiave per rafforzare il legame. Gemelli, sarà una giornata in cui il vostro intuito vi guiderà verso scelte che porteranno equilibrio interiore. In amore provate a dare un po' di più e riceverete tanto in cambio. Nel lavoro la creatività sarà la vostra migliore alleata. Cancro, la giornata di oggi sarà un'occasione perfetta per infrangere la monotonia e introdurre l'innovazione nella vostra routine giornaliera. Questa sarà una giornata ideale per riscoprire il mondo attraverso nuove idee e interazioni ricche di significato. Leone, la giornata vi offrirà opportunità per dimostrare tutte le vostre abilità. In amore, tuttavia, cercate di non esagerare con il controllo. Un piccolo gesto di comprensione può fare miracoli nelle relazioni. Vergine, il lavoro richiede perfezionismo e la domenica non fa eccezione. Nelle relazioni personali lasciate che la flessibilità prenda il posto della rigidità per vivere momenti di autentico affiatamento. Bilancia, giornata ideale per voi in cui l'amore sarà protagonista, regalandovi momenti di pura intesa. Nel lavoro mantenete il focus su progetti collaborativi che potrebbero aprirvi nuove strade. Scorpione, sarà una giornata intensa da un punto di vista emozionale oggi. In campo professionale, sfruttate la vostra capacità di concentrazione per risolvere questioni complesse. In amore, non abbiate paura di esporvi completamente. Sagittario, godrete oggi di un'energia positiva perfetta per pianificare nuove avventure e progetti. In amore cercate nuovi modi per sorprendere il partner e rafforzare la connessione. Capricorno, oggi sarà un giorno di consolidamento in cui la vostra attenzione ai dettagli farà la differenza. In amore mostrate il vostro lato più affettuoso per creare momenti di empatia rara. Acquario, vi sentirete oggi particolarmente ispirati a trovare nuove soluzioni a vecchi problemi. In amore date spazio alla fantasia per sorprendere chi amate con gesti inaspettati. Pesci, la giornata di oggi sarà soggetta a un'intensa attività creativa. Sul fronte amoroso ascoltate il cuore e non sbaglierete. Nel lavoro lasciatevi guidare dall'intuizione per cogliere opportunità imprenditoriali. Oggi vi saluto con le parole di Patrick McGrath. La fiducia, la speranza e l'amore sono tali in quanto nascono e crescono a dispetto della ragione. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Allora?
1: È arrivato il momento del primo appuntamento.
0: Di chi?
1: Attenti a quei due.
0: Ma dai, non scherzare davvero.
1: Da quando è che parte Roberto?
0: Ma cosa?
1: Attenti a quei due.
0: Mercoledì 14 ottobre in esclusiva su Radio One.
1: E da che ora?
0: Dalle 17 alle 18.30.
1: No, 18.30 no.
0: Dalle 17?
1: E poi vedi.
0: Ok.
2: Su Radio One ritorna Attenti a quei due con Roberto Mandarano e Stefano Borrelli. Mercoledì 14 ottobre.
3: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.
5: È un altro giorno e mi devo svegliare e parlare.

forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca, sapere troppe cose è una condanna, e allora basta.

0: Aquamort. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Radio One.
1: Disco Story.
0: Disco Story.
1: Radio One. Disco Story.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Radio One Giornale.
3: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Torna ad infuocarsi lo scenario medio orientale. Un missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage. Laura Supino.
4: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico che nelle scorse ore ha colpito al cuore l'Arabia Saudita, distrutto il Terminal 3 dell'aeroporto internazionale dove ora i voli sono sospesi in arrivo e in entrata. Le cancellerie europee, inclusa l'Italia, hanno invitato i propri connazionali ad evitare per il momento l'utilizzo dello scalo. L'aeroporto King Khalid è da mesi nel mirino degli Houthi, ribelli yemeniti, filo-iraniani, nemici giurati dei sauditi che hanno sostenuto anche militarmente il legittimo governo yemenita. Riyadh definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Allarme dell'ONU che parla di pericolosa escalation e invita le parti a fermare gli attacchi per non compromettere il processo di pace innescato dalla guerra che vede USA e Israele opposti all'Iran. Il conflitto tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti, finora a bassa intensità, rischia di divenire un fronte di guerra primario in un mosaico impazzito. Gli Stati Uniti finora avevano rifiutato la richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente.
3: E da Trump nuovo colpo di mano nei rapporti con l'Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, ha praticamente scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader in grado di raggiungere un accordo, ha detto Trump. Zelensky continua a creare problemi al mondo colpendo le raffinerie russe. Esulta Mosca che parla di dichiarazioni storiche. Spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Giriamo pagina, la banda della Microcari, indagini serrate a Roma, al vaglio degli inquirenti, la denuncia del furto di un'auto presentata da un uomo, una minicar nera che combacerebbe per colore e modello con quella usata dai due aggressori del quartiere Monteverde.

restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio mentre era in monopattino. Il 42enne è tuttora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Altri 5 gli episodi analoghi denunciati. In chiusura lo sport, negli anticipi della 6ª giornata di Serie A, il Genoa vince 2-1 sulla Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma e allunga su Roma e Lazio in classifica. Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona. Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, vince la sprint e conquista la pole position dietro la sua Red Bull e Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarta la Mercedes di Antonelli. Il Gran Premio di Singapore scatterà alle 14. È tutto, a più tardi.

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Radio One presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
5: Buona domenica 11 ottobre 2026. La Chiesa ricorda Sant'Alessandro Sauli. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, il tempo è galantuomo, dice che chi ha subito un torto, alla lunga vedrà riconosciuta la propria dignità. E si celebra la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492 l'equipaggio della flotta di Cristoforo Colombo, che aveva lasciato La Gomera un mese prima, finalmente avvistava terra. Era il continente americano su cui sarebbe sbarcato il giorno seguente. Nel 1939 l'economista Alexander Sachs consegnava al presidente americano Roosevelt una lettera di Albert Einstein, secondo cui grazie agli studi di Enrico Fermi e Leo Szilard era possibile realizzare una bomba nucleare. E nel 1960 andava in onda la prima puntata di Tribuna Elettorale, la rubrica TV in cui i politici potevano illustrare i propri programmi in vista delle elezioni amministrative. Nel 1985, costretto dai caccia statunitensi, l'aereo con i dirottatori della Achille Lauro atterrava a Sigonella. Il primo ministro Bettino Craxi ordinava lo schieramento dei mezzi militari per tutelare la sovranità nazionale italiana dall'azione degli Stati Uniti. Nel 1995 Mario Molina, Sherwood Rowland e Paul Crutzen ottenevano il premio Nobel per gli studi sull'effetto dei gas propellenti sulla fascia di ozono della Terra. Nel 2000 il gruppo Enel annunciava l'acquisizione dell'operatore telefonico fisso Infostrada pagandolo 11 miliardi di euro. Enel aveva già acquisito anche il gestore di telefonia mobile Wind. Nel 2005 medaglia d'oro all'Italia nel fioretto ai mondiali di scherma di Lipsia in Germania con Salvatore Sanzo. E nel 2009 Barbara Streisand diventava l'unica artista ad avere avuto un album al primo posto in classifica in 5 differenti decadi. Sono nati l'11 ottobre, nel 1896 il compositore Cesare Andrea Bixio, nel 1926 lo scrittore e regista Duccio Tessari, nel 1936 l'ex governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, nel 1948 l'attore Ninetto Davoli e nel 1965 il politico Nicola Zingaretti. Nascevano oggi anche l'attore Fabio De Luigi, nel 1967, l'atleta oro olimpico e 5 volte oro mondiale Yuri Chechi, nel 1967, la giornalista e scrittrice Ilaria Cavo, nel 1973, e la conduttrice TV Francesca Fialdini, nata in questo giorno nel 1979. Per l'11 ottobre 2026 la nostra panoramica si chiude qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

0: su Radio One ogni martedì e venerdì alle 17.
1: Black Shadow, un viaggio nella macchina del tempo con Roberto Mandarano.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Un minuto con la dottoressa Vanessa Santoro, psicologa e neuropsicologa.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Radio One. Oggi voglio mandare un messaggio in occasione della giornata sulla salute mentale che ricorre il 10 ottobre. C'è una parte di noi che non si vede allo specchio, ma che va a determinare tutto il resto, cioè la nostra salute mentale. Spesso corriamo così tanto da dimenticarci di ascoltarci, pensiamo che essere forti significa non crollare mai, ma la verità è che stare bene non significa essere invincibile o avere mai giornate storte, significa saper accogliere anche le proprie fragilità. Quindi prendersi cura della propria mente non è un lusso e non è un segno di debolezza, è un atto di immenso coraggio e di rispetto verso se stessi. Se stai magari attraversando un momento difficile, ricorda che non devi fare tutto da solo. Parlarne è il primo passo per alleggerire questo carico. Quindi ti chiedo oggi, fermati un secondo, fai un bel respiro e ricorda che la tua mente merita lo stesso amore che dedica a tutto il resto. E con questo vi auguro buona continuazione di ascolto sui programmi di Radio One. Alla prossima!
0: Un minuto con la dottoressa Vanessa Santoro, centro clinico La Mia Psiche. Riceve a Fuscaldo Marina in via Maggiore Alfonso Vaccari 107. Contatti al 327 02 69936.
2: Digita www.radio1one.it
3: www.radio1one.it.
2: Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Tempo ancora non del tutto stabile, ma che tornerà a farsi più stabile a partire dalla fine di questa giornata, eccetto per un po' di variabilità, ancora qualche fenomeno sul basso terreno. Prossima settimana invece, dove è atteso un ulteriore rinforzo della pressione che porterà così più sole e tempo stabile, temperature in calo ma in nuovo lieve rialzo la prossima settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Ciao, io sono Francesco Fratto. Ogni lunedì e giovedì alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi e di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 17 su Radio One.
0: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio.

0: Christmas.
1: Digita www.radio11.it. www.radio11.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
2: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New Song, New Hit.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 10 e 2 minuti.
3: Radio One Giornale.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Strage a Riyadh per un attacco missilistico degli Houthi sull'aeroporto internazionale. I morti sono almeno 12, oltre 300 i feriti. I paesi europei, Italia inclusa, invitano i propri connazionali ad evitare l'utilizzo dello scalo, la cui operatività è per ora comunque sospesa. È un crimine di guerra, risponderemo, annuncia Riyadh. Gli Stati Uniti finora avevano detto no alla richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude. Potremmo farlo, ha detto, decideremo rapidamente. Dopo l'accordo con Putin, fine delle sanzioni a Mosca in cambio di gasolio, Donald Trump scarica Zelensky accusandolo di avere causato la crisi energetica. L'Ucraina si scelga un altro leader e smetta di bombardare le raffinerie russe. Spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Il centro-sud sferzato dal maltempo a Lipari, intervento per liberare le famiglie rimaste intrappolate nelle case dopo un violento nubifragio, una decina le famiglie sfollate nel Trapanese colpito da una tromba.

Bomba d'aria, strade invase da fango e detriti anche nel Regino, mentre a Bari le forti piogge hanno causato l'allagamento della Basilica di San Nicola in Campania, prorogata ad oggi l'allerta maltempo. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura lo sport, calcio Serie A, sesta giornata, l'Inter travolge il Parma in mezz'ora, 3-0 e primo posto solitario in classifica, aspettando le romane. Stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone. Alle 12.30 attesa per il big match tra Como e Roma, alle 15 Lazio-Monza, in serata in campo anche Milan e Juventus che sfidano in trasferta Sassuolo e Cagliari. L'informazione torna più tardi.

Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio One. Radio.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Tempo ancora non del tutto stabile, ma che tornerà a farsi più stabile a partire dalla fine di questa giornata, eccetto per un po' di variabilità, ancora qualche fenomeno sul basso terreno. Prossima settimana invece, dove è atteso un ulteriore rinforzo della pressione che porterà così più sole e tempo stabile, temperature in calo ma in nuovo lieve rialzo la prossima settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Allora?
5: È arrivato il momento del primo appuntamento.
4: Di chi?
5: Attenti a quei due.
4: Ma dai, non scherzare davvero.
5: Da quando è che parte Roberto?
4: Ma cosa?
5: Attenti a quei due.
4: Mercoledì 14 ottobre in esclusiva su Radio One.
5: E da che ora?
4: Dalle 17 alle 18.30.
5: No, 18.30 no.
4: Ah, dalle 17?
5: E poi vedi.
4: Ok.
6: Su Radio One ritorna Attenti a quei due con Roberto Mandarano e Stefano Borrelli. Mercoledì 14 ottobre.
0: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
7: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
0: One Radio. New Song.

0: Radio 1.
1: Radio 1.
2: Radio 1.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano, lontano, lontano. Sto talento m'ha portato lontano anche da quelle persone che ho amato.

anche che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

buio potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 11:02.
3: Radio One Giornale.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Strage a Riyadh per un attacco missilistico degli Houthi sull'aeroporto internazionale. I morti sono almeno 12, oltre 300 i feriti. I paesi europei, Italia inclusa, invitano i propri connazionali ad evitare l'utilizzo dello scalo, la cui operatività è per ora comunque sospesa. È un crimine di guerra, risponderemo, annuncia Riyadh. Gli Stati Uniti finora avevano detto no alla richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude. Potremmo farlo, ha detto, decideremo rapidamente. Dopo l'accordo con Putin, fine delle sanzioni a Mosca in cambio di gasolio, Donald Trump scarica Zelensky accusandolo di avere causato la crisi energetica. L'Ucraina si scelga un altro leader e smetta di bombardare le raffinerie russe. Spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Il centro-sud sferzato dal maltempo a Lipari, intervento per liberare le famiglie rimaste intrappolate nelle case dopo un violento nubifragio, una decina le famiglie sfollate nel Trapanese colpito da una tromba d'aria, strade invase da fango e detriti anche nel Regino, mentre a Bari le forti piogge hanno causato l'allagamento della Basilica di San Nicola, in Campania prorogata ad oggi l'allerta maltempo. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura lo sport, calcio Serie A, sesta giornata, l'Inter travolge il Parma in mezz'ora, 3-0 e primo posto solitario in classifica, aspettando le romane. Stesso risultato

esaltato al Maradona tra Napoli e Frosinone. Alle 12.30 attesa per il big match tra Como e Roma. Alle 15 Lazio-Monza. In serata in campo anche Milan e Juventus che sfidano in trasferta Sassuolo e Cagliari. L'informazione torna più tardi.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Ciao, sono Francesco Fratto. Ci sentiamo tutti i lunedì e i giovedì dalle ore 17 su Radio One, in FM e on air su www.radio11.it con il Timeless Music.
2: Vivi la magia della musica senza tempo, dove ogni nota racconta una storia e ogni canzone è un viaggio.
3: Radio One.
4: Radio One.
3: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio, Song Power.

0: tutti i giorni su Radio One. One Dance, tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento, dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
1: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Tempo ancora non del tutto stabile, ma che tornerà a farsi più stabile a partire dalla fine di questa giornata, eccetto per un po' di variabilità, ancora qualche fenomeno sul basso terreno. Prossima settimana invece, dove è atteso un ulteriore rinforzo della pressione che porterà così più sole e tempo stabile, temperature in calo ma in nuovo lieve rialzo la prossima settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Su Radio One ogni martedì e venerdì alle 17.
5: Black Shadow, un viaggio nella macchina del tempo con Roberto Mandarano.
6: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
0: One Radio, new song.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live.
1: Radio One.
2: Sono le 12:01.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Medio Oriente senza pace. Nelle scorse ore è stato attaccato dagli Houthi l'aeroporto saudita di Riyadh. Il bilancio è salito ad almeno 13 morti, mentre sono oltre 300 i feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. Riyadh annuncia: reagiremo, anche Trump valuta un intervento. Il presidente statunitense scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca. Spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno al presidente ucraino e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma, Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova, Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg, iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi e Zurigo. La cronaca: una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla figlia, che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, Napoli. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era presentata al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, sequestrato le cartelle cliniche e disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso ed eventuali responsabilità. Calcio Serie A, sesta giornata, alle 12:30 in campo Como e Roma nel big match del Sinigaglia. Alle 15 la Lazio riceve il Monza all'Olimpico, nel pomeriggio il Milan fa visita al Sassuolo, mentre la Juventus è ospite del Cagliari alle 20:45. Ieri i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone, entrambi per 3-0. È tutto, a più tardi.

0: Allora?
1: È arrivato il momento del primo appuntamento.
0: Di chi?
1: Attenti a quei due.
0: Ma dai, non scherzare davvero.
1: Da quando è che parte Roberto?
0: Ma cosa?
1: Attenti a quei due.
0: Mercoledì 14 ottobre in esclusiva su Radio One.
1: Eh? E da che ora?
0: Dalle 17 alle 18.30.
1: No, 18.30 no.
0: Ah, dalle 17?
1: E poi vedi.
0: Ok.
2: Su Radio One ritorna Attenti a quei due con Roberto Mandarano e Stefano Borrelli. Mercoledì 14 ottobre.
3: Sonorità avvolgenti ed eleganti nel format più esclusivo dell'FM. Club Collection. Ogni sabato dalle 23 su Radio One.

0: perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club. Lasciati conquistare da Club Collection. Club Collection, tutta un'altra musica.
1: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. We'll be right back.

0: tutti i giorni su Radio One. One Dance, tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento, dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
1: Radio One. Radio One.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Exclusive Dance Chart.
4: Luci accese, mani in alto e basso a tutta potenza. È arrivato la classifica dance che crea dipendenza. Saluti, saluti da Max Martinelli. Ben ritrovati per un nuovo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Le 15 tracce dance più forti del momento. Compagni di viaggio al Mix and Play, Paolo Mariani e Isabi DJ. Operativi, come sempre. Biglietti, signori, biglietti. Si parte. Secondo aggiornamento ottobre 2026.
5: Lascia la chart questa settimana.
4: Ci lascia così il singolo di musica House del DJ producer Jay Vegas, What I Need, Shabella.
6: Solo i più belli con Max Martinelli.
5: Il podio della settimana scorsa.
4: Reposizioni un vecchio grande podio alla Exclusive Dance Chart. La numero 3 era di Ugel e David Guetta con Shine. In seconda posizione c'erano gli Swedish House Mafia con Happiness is a Seed. Coppia forte in prima, Dave Guetta, High Passion, Me and You, You and I.

insieme a Steve Edwards. Lo ricordate? È stata la voce di What Done, la super hit storica di Bob Sinclair, che proprio in questi giorni compie 20 anni. Ecco la nuova produzione per i Planet Funk e Steve Edwards. Si intitola Rewind in My Mind, posizione numero 15.

Vamos, muy gente! Abbiamo voglia di musica latina con dentro un bel campionamento di un pezzo dei Latin Brothers del 1998. 127 BPM per un momento Drunk Dance, Tequila Ibiza. 14ª posizione. Va forte questa canzone.

tredicesimo, che emozione! Ritmo sale in classifica con convinzione. Il duo di musica elettronica olandese Another, insieme al cantautore del New Jersey 54 Ultra, cavalcano la exclusive con Tall to You. Io di

collaborazione tra Benny Benassi e Passion in Illusion. Sandy Chambers sarà da brividi in voce. E in undicesima spazio l'Australian DJ producer Sonny Fodera in coppia con Becky Hill. In attesa del suo fantastico terzo album, anticipa tutti con la hit Say Something. Due secondi.

I 10 più caldi della settimana. E tra un sali e scendi vertiginoso vi presentiamo alla numero 10 un pezzo strepitoso. La conoscete tutti, l'hit di Madonna, Dance Eteria. La ciccone l'ha ripubblicata una settimana fa con la presenza della cantante britannica Charli XCX. New title, Dance Eteria After Hours. Nuova versione, sale la tensione. Posizione numero 10, Exclusive Dance Chart.

posizione numero 9, tempo di musica nuova per Kygo e Max Magnaun. Una bella produzione contagiosa e coinvolgente. Take Me Back ha un'atmosfera leggermente folk sorprendente. Exclusive Dance Chart, ritmo irresistibile per una chart dance. In

pomeriggio alla Exclusive Dance Chart c'è l'ottavo posto ed è impossibile stare composto. Miley è in cerca di una nuova identità e, cercando di prendere il meglio dal suo passato, per volare in alto ci catapulta in un basso che convince. Best Persuades è il suo new single. Numero

alta qualità in questa prima parte alla Exclusive con Steve Edwards, Bob Sinclair, Ian Adder, Benny Benassi, Becky Hill, Madonna, Kygo, Miley. Allacciate le cinture, si spazia nel tempo. La Dance dei ricordi è servita nel Disco Flashback. Disco Flashback. Ehi, Ulia, insomma la valigia è sul letto, è quella di un lungo viaggio e tu, senza dirmi niente, hai trovato il coraggio. Beh, qui si balla con il Disco Flashback, c'è Ulia Iglesias, Se mi lasci non vale. Orreva l'anno 1976, new version ad opera di Ben DJ, Flashback.

0: Mauro Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance
1: Chart, Dance Chart. Radio One. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Eleanor!
8: Dal capolavoro di Jane Austen.
9: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
8: Due sorelle, due modi diversi di amare.
9: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
8: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Radio One.
2: Meteo One.
3: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Tempo ancora non del tutto stabile, ma che tornerà a farsi più stabile a partire dalla fine di questa giornata, eccetto per un po' di variabilità, ancora qualche fenomeno sul basso terreno. Prossima settimana invece, dove è atteso un ulteriore rinforzo della pressione che porterà così più sole e tempo stabile, temperature in calo ma in nuovo lieve rialzo la prossima settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
6: Ciao, io sono Francesco Fratto. Ogni lunedì e giovedì alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi e di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 17 su Radio One.
0: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Radio One.
7: Radio.

in salita alla Corico, è davvero infinita, è tornato Avalon. Io sono un grande fan di questo grande fenomeno, anche se in questo progetto ha fatto a meno del suo compagno di viaggio Roxon. Nuova esperienza per un pezzo che crea dipendenza. For Nothing, super nuova entrata.

Respirate se ci riuscite, perché il prossimo pezzo arriva ancora più forte. Posizione numero 6. Ecco il new single che anticipa la versione repack digitale ed estesa dell'album di Annalisa, Ma io sono fuoco, Platinum Edition. Funge da apripista, un disco davvero d'artista. In collaborazione con Annalisa c'è Madame, Amica, numero 6.

5, salita per il new single del DJ producer Robin Schulz e il produttore francese Watermat, un bel reprise di una traccia di Pause dello stesso artista francese. Canzone rimodellata, song super fortunata.

E tra drop e ritornelli arriviamo così alla number 4 della Exclusive Dance Chart. Ecco Joel Corry, Baci al ciliegio, per un pezzo davvero di alta fattura e pregio. Ogni giorno sei tu a render la mia vita dolce e completa. Whisper, Joel Corry, posizione number 4.

In questo secondo appuntamento di ottobre 2026, la seconda parte della Exclusive ci regalava Evelyn, Annalisa, Robin Schulz, Joel Corry, Hugel, David Guetta. È il momento di viaggiare in prima. Numero 1 alla Exclusive. Number 1.

La vetta della Exclusive Dance Chart questa settimana è tutta loro. La Scandi House dei De Bausa ci conquista. Lose Myself è un super apripista. Disco più forte, Exclusive Dance Chart, number one.

0: e dal vostro My Jockey Max Martinelli per questa settimana con il mondo della Exclusive Dance Chart è davvero tutto. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Preparatevi per il prossimo grande viaggio, ci aspettano tante sorprese. Saluti e alla prossima, vi aspetto! Exclusive Dance Chart.
1: Tutti i giorni su Radio One. One Dance. Tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento. Dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
2: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Radio One.
5: Sono le 13 e 8 minuti.
6: Radio One Giornale.
7: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Papa Leone XIV ha annunciato che dovrà operarsi a seguito di un nodulo circoscritto che gli è stato riscontrato al polmone. Il pontefice lo ha detto questa mattina a margine dell'Angelus in piazza San Pietro. E altre notizie, polveriera Medio Oriente, nelle scorse ore l'attacco degli Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, ci sono tante vittime, il servizio è di Laura Supino.
8: Stavolta gli Houthi colpiscono duro, un missile esploso dai ribelli filo-iraniani dello Yemen ha centrato in pieno il Terminal 3 dell'aeroporto internazionale di Riyadh, causando 13 morti e oltre 300 feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. I paesi con interessi nell'area, Italia inclusa, innalzano le misure di sicurezza intorno alle proprie sedi diplomatiche e invitano i propri cittadini ad evitare di utilizzare gli aeroporti sauditi. Gli stessi Houthi mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli scali del paese, minacciando altri attacchi. Il conflitto, finora a bassa intensità, tra Riyadh, che sostiene il governo legittimo di Sana'a, e i ribelli filo-iraniani dura da mesi, ma ora minaccia di trasformarsi in scontro aperto. È stato un crimine di guerra, l'accusa dei sauditi, reagiremo. Attacco inaccettabile. Il commento di Trump, che per ora ha sempre detto no all'ipotesi di un intervento diretto, ma che non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente. Allarme dell'ONU, si rischia una pericolosa escalation.
7: Il presidente statunitense Trump scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie russe. Il Cremlino commenta dichiarazioni storiche, spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia di persone in piazza, da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova e Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg. Iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi, Zurigo. La cronaca, una donna di 33 anni, al settimo mese di gravidanza, è morta insieme alla figlia che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era rivolta al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della Microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una mini car nera. In chiusura lo sport, la Serie A è ripartita con i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone. Prima del turno i nerazzurri condividevano la testa della classifica con Roma e Lazio, che alle 15 riceve il Monza. Chiude la domenica il match tra Cagliari e Juventus alle 20:45. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: alla console.
1: Alla console.
0: Alla console.
1: Alla console.
0: Alla console con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera alla console. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. Song Power.
3: Another

0: tutti i giorni su Radio One. One Dance, tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento, dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
1: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
0: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio, new song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Tempo ancora non del tutto stabile, ma che tornerà a farsi più stabile a partire dalla fine di questa giornata, eccetto per un po' di variabilità, ancora qualche fenomeno sul basso terreno. Prossima settimana invece, dove è atteso un ulteriore rinforzo della pressione che porterà così più sole e tempo stabile, temperature in calo ma in nuovo lieve rialzo la prossima settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Su Radio One ogni martedì e venerdì alle 17.
5: Black Shadow, un viaggio nella macchina del tempo con Roberto Mandarano.
6: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
7: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
0: One Radio. New Song. New Hit.

0: tutti i giorni su Radio One. One Dance. Tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento. Dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New Song, New Hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
1: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

tutti i giorni su Radio One. One Dance. Tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento. Dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Ciao, sono Francesco Fratto. Ci sentiamo tutti i lunedì e i giovedì dalle ore 17 su Radio One, in FM e on air su www.radio11.it con il Timeless Music.
1: Vivi la magia della musica senza tempo, dove ogni nota racconta una storia e ogni canzone è un viaggio.
2: Radio One.
3: Radio One.
2: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Nel corso di lunedì una rapida perturbazione raggiungerà le nostre regioni del sud, determinando una nuova accentuazione di instabilità anche sulla Calabria. Dopo una mattinata di bel tempo, nuvole in aumento e proprio lunedì sera delle piogge, qualche temporale saranno possibili sulla regione. Nel corso di martedì, ultimi fenomeni in prima mattinata, poi tendenza a un miglioramento, tornerà il sole e la generale stabilità. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
4: Allora?
5: È arrivato il momento del primo appuntamento.
4: Di che?
5: Attenti a quei due.
4: Ah dai, non scherzare
5: davvero. Da quando è che parte Roberto?
4: Ma cosa?
5: Attenti a quei due.
4: Mercoledì 14 ottobre in esclusiva su Radio One.
5: E da che ora?
4: Dalle 17 alle 18.30.
5: No, 18.30 no.
4: Dalle 17?
5: E poi vedi.
4: Ok.
6: Su Radio One ritorna Attenti a quei due con Roberto Mandarano e Stefano Borrelli. Mercoledì 14 ottobre.
0: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: One Radio. New song, new hit.
8: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono immutato.

0: bring it back.
1: Su Radio One ogni martedì e venerdì alle 17.
2: Black Shadow, un viaggio nella macchina del tempo con Roberto Mandarano.
3: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.

0: Classica.
1: Radio One.
2: Radio One.
3: Radio One.
4: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: Radio One.
1: Sono le 15:01.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie

0: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Radio One.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio 1 stupisce sempre. Let's go.

0: tutti i giorni su Radio One. One Dance. Tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento. Dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio.

0: Ciao, io sono Francesco Fratto. Ogni lunedì e giovedì alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi e di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 17 su Radio One.
1: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato

0: Allora?
1: È arrivato il momento del primo appuntamento.
0: Di che?
1: Attenti a quei due.
0: Ma dai, non scherzare davvero.
1: Da quando è che parte Roberto?
0: Ma cosa?
1: Attenti a quei due.
0: Mercoledì 14 ottobre in esclusiva su Radio One.
1: E da che ora?
0: Dalle 17 alle 18.30.
1: No, 18.30 no.
0: Dalle 17?
1: E poi vedi.
0: Ok.
2: Su Radio One ritorna Attenti a quei due con Roberto Mandarano e Stefano Borrelli. Mercoledì 14 ottobre.
3: Tutti i giorni su Radio One. One Dance. Tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento. Dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: Radio One. Radio
6: One. This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

gelida e ogni suono svanisce. Solo sabato 15 e domenica 16 agosto alle ore 21:15 preparati a precipitare nel buio assoluto. Arriva Oblio, la notte nera. Il circo degli orrori non è un semplice spettacolo, è un incubo ad occhi aperti, un rito proibito che ha fatto tremare milioni di anime. Le ombre strisciano e non avranno pietà. E tu hai davvero il coraggio di guardare in faccia le tue paure più profonde? E allora non mancare se osi varcare quella soglia.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: No, è mio! È papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Nel corso di lunedì una rapida perturbazione raggiungerà le nostre regioni del sud, determinando una nuova accentuazione dell'instabilità anche sulla Calabria. Dopo una mattinata di bel tempo, nuvole in aumento e proprio lunedì sera delle piogge, qualche temporale saranno possibili sulla regione. Nel corso di martedì ultimi fenomeni in prima mattinata, poi tendenza a un miglioramento, tornerà il sole e la generale stabilità. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
4: Alla console
5: con i DJ di Radio One
6: ogni sabato sera alla console.
7: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
0: One Radio News.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo, ma il non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco non pensare, fai silenzio in questa stanza.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Allora?
4: È arrivato il momento del primo appuntamento.
3: Di chi?
4: Attenti a quei due.
3: Ma dai, non scherzare
4: sì.
3: Davvero.
4: Da quando è che parte Roberto?
3: Ma cosa?
4: Attenti a quei due.
3: Mercoledì 14 ottobre in esclusiva su Radio One.

Informazioni al 348 87 90 082 Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vola.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Nel corso di lunedì una rapida perturbazione raggiungerà le nostre regioni del sud, determinando una nuova accentuazione di instabilità anche sulla Calabria. Dopo una mattinata di bel tempo, nuvole in aumento e proprio lunedì sera delle piogge, qualche temporale saranno possibili sulla regione. Nel corso di martedì, ultimi fenomeni in prima mattinata, poi tendenza a un miglioramento, tornerà il sole e la generale stabilità. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio One.

0: Radio One.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Sonorità avvolgenti ed eleganti
4: nel format più esclusivo dell'FM.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio One.
13: Radio One.
14: One. Radio One.
15: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
16: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Nel corso di lunedì una rapida perturbazione raggiungerà le nostre regioni del sud, determinando una nuova accentuazione di instabilità anche sulla Calabria. Dopo una mattinata di bel tempo, nuvole in aumento e proprio lunedì sera delle piogge, qualche temporale saranno possibili sulla regione. Nel corso di martedì, ultimi fenomeni in prima mattinata, poi tendenza a un miglioramento, tornerà il sole e la generale stabilità. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
4: Ciao, sono Francesco Fratto, ci sentiamo tutti i lunedì e i giovedì dalle ore 17 su Radio One, in FM e on air su www.radio11.it con il Timeless Music.
5: Vivi la magia della musica senza tempo, dove ogni nota racconta una storia e ogni canzone è un viaggio.
6: Radio One.
7: Radio One.
6: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
8: Digita www.radio11.it.
6: www.radio11.it.
8: Radio One stupisce sempre.
9: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
1: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio One.
1: Sono le 19.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Sonorità avvolgenti ed eleganti
4: nel format più esclusivo dell'FM,
3: Club Collection.
4: Ogni sabato dalle 23 su Radio One, il DJ Ernesto Siriani seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk. Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. Song Power.
2: Yeah. Feel the floor.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: alla console.
1: Alla console.
0: Alla console.
1: Alla console.
0: Alla console con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera alla console.
2: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Nel corso di lunedì una rapida perturbazione raggiungerà le nostre regioni del sud, determinando una nuova accentuazione dell'instabilità anche sulla Calabria. Dopo una mattinata di bel tempo, nuvole in aumento e proprio lunedì sera delle piogge, qualche temporale saranno possibili sulla regione. Nel corso di martedì ultimi fenomeni in prima mattinata, poi tendenza a un miglioramento, tornerà il sole e la generale stabilità. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338 72 78 913.

0: sera.
1: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

0: gira.
1: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
1: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio, new song.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

diretta. www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Attenzione, attenzione.
3: 5 secondi al collegamento.
2: 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
0: Radio One, Global Dance Radio.
4: Insieme.
5: Amigos.
6: Relax your mind.

0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
2: Relax your mind.

0: Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
2: Relax your mind.

0: Radio 1 Global Dance Radio.
1: Insieme. Amigos.
2: Relax your mind. Everywhere.

0: Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
2: Relax your mind.

0: Club Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme, amigos.